Eppure un anno dolce io la sua man ti chiesi, ond'i sentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che novello signor più che destino, che

0: se mai narrasti, ei la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.